Possedimi, te ne vanno duca. Ma le troppi e troppi troppi, per un attimo botta. Ma non c'è un sacco di cane. C'è di casa ci sono con solo i cani. Non la vedo per nulla.